Un ristorante in piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore. Un espresso? No!